worshiping, worshiping, worshiping. Si bolata mote amut, lembro da baki mune vate zula bana. Ambro da ina koto sude belango. Om bale da doko shere lele deke mune vate muzabala. Lembro da ina di kando la mata mune shere bana. Lembro da ina di kando mune vate muzabala. Nangolo di kipo mune vate zude bana. Oh, we give you praise and we bless your holy name. Oh, Latitu banana kutusa. Lame banana kutusa.